infancia. Il calendario è fuori dal tempo. Appropriazione nativa. Il paesaggio devia la linea. Quella del divario. Lui osserva la distribuzione degli elementi. Sentimento di paura.

sagoma intercambiabili. Entriamo in una prosa che fatica ad espandersi. Il sonno parte dal centro di gravità.